Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be ban na ko. Funny stories and feelings nina. Esu mi sadiso. Messi ama. Nemu men kan chobia wo. Ebeko konsa dia yemia.